0: Questa è la notte dei guerrieri, siete qui su RDS, mettetevi comodi perché tra poco arriva anche una nuova sequenza mixata, eh?
1: Sì, sì, sì, tutto vero, state con noi, la notte dei guerrieri qui su RDS.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
2: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31.

0: luglio. Info su lancia.it.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
2: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
3: Nella chat di classe mi minacciavano.
4: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Questa è la notte dei guerrieri, siete sull'unica 100% grandi successi e ne arrivano 4 in sequenza mixata. Senza interruzioni si parte da Talk to You.
7: Della tua estate.

0: Jazz Johnson la sua sì. Glorious
1: su... Quando sei a suonare ti dicono mi metti quella che fa.
0: Quando andavo alle superiori avevamo un prof che era un po' così, un po' disattento. Cosa facevamo tutti? Bocca chiusa e tutti
1: che bravi.
2: Ah, ma certo,
0: una volta
2: ma certo.
0: Ci sospese tutti, tutta la classe sospesa.
1: Ve lo meritavate. Esagerate. Tra poco le notizie più curiose delle ultime ore, quelle sceme.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Quando il mondo gira, rimaniamo fermi. Dove serve? Siamo medici. Medici senza frontiere.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Nella notte dei guerrieri tra poco tutte quelle chiacchiere perfetto per il weekend, tornano le nostre notizie sceme.

0: Special qui su RDS nella notte dei guerrieri. Parto io con le notizie sceme, ti porto a Parigi, conosci sagre, feste, sì, fidanzate, fatto cose.
1: Sì,
0: conosci Parigi?
1: Sì,
0: conosci?
1: Sì,
0: è stato sicuro? Stato, non è molto famosa, eh.
1: No, sono stato, sono
0: c'è questa torre alta che la gente va a vedere.
1: Dove c'è la prova di Parigi, no? Se tu sei fidanzato e vai e rimanete insieme è quella giusta.
0: Bravo, c'è proprio quella lì. In realtà Parigi nelle ultime ore è diventata anche diciamo luogo di botte da orbi. Bene. E caos, ecco, in un negozio di una famosa catena. Perché? Perché ha messo degli sconti stracciati sui prezzi di condizionatori e ventilatori. Questi sconti applicati dai punti vendita hanno provocato resse e tafferugli tra i clienti che insomma sono corsi a decine per accaparrarsi questi apparecchi in sconto. In diversi negozi è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Addirittura in un negozio di Saint-Germain a ovest della capitale circa 60 persone si sono messe in fila fin dalla notte. Dopo gli 11 giorni consecutivi di afaga hanno messo in ginocchio il paese. Pare siano gli stessi che si sono accampati 10 giorni prima a Tor Vergata per guardare Ultimo.
1: Ha detto, visto che gli faceva caldo, bravo, stavolta non mi fregate, mi compro un condizionatore.
0: Esattamente,
1: scontato.
0: mica scemi,
1: ovviamente li salutiamo e un abbraccio, perché chi ha una grande passione e la segue comunque è sempre lodevole, poi uno può farlo o non farlo.
0: Mentre invece già 300.000 biglietti venduti per i concerti del prossimo anno.
1: Bravo. Ultimo. Andiamo invece in Messico e non parliamo di mondiali, ma andiamo a Logos de Moreno, conosci?
0: Come no? Come ho fatto un sacco di sagre, ho avuto una fidanzata lì.
1: Di Logos de Moreno, che si chiama Morena, immagino, nello stato messicano di Jalisco, perché in 10 giorni è apparso, si è fatto intravedere un uomo che sta mettendo ordine finalmente, perché c'è nella zona una tendenza, quella di rubare le moto. Molto spesso motorini, capita anche a Roma e Milano, tra l'altro, nelle grandi città italiane. Quindi se questo uomo vuole venire a dare una mano, ed esiste un signore che pare, insomma, che si vesta da Batman, che prende queste persone in flagrante mentre stanno rubando appunto questi motorini, li prende e li inscoccetta ai pali, quindi con lo scotch da pacchi, che anche un lavoro,
0: che fatica,
1: li attacca lì e li fa ritrovare lì poi alla polizia. Il problema è che oltre a essere arrestati, queste persone stanno cercando pure lui. Non è che tu puoi prendere e attaccare la gente ai pali. Però
0: no,
1: devo dire, caro Batman, se vuoi passare anche da noi in Italia, noi ti aspettiamo.
0: Sì, abbiamo un po' di persone che conosciamo che vorremmo appiccicare ai pali delle luci, quindi ci potresti essere utile. Paghiamo anche bene,
1: più di uno, soprattutto per il nostro amico JJ Carrozzo, cui hanno rubato la macchina qualche giorno fa.
0: Poverino,
1: sai, una bella giro di scotch e via. Dico

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Alex Warren, Passenger. Coffee, Carmela.
2: A me Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela mi fotte la testa. Carmela, Carmela, Carmela, Carmela si spoglia ed inizia la festa.
0: Katy Perry, Watch It Burn.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi.

0: cosa?
1: Questa è la notte dei guerrieri qui su RDS e tra poco, nella prossima ora, abbiamo anche la sfida delle 4, l'ultima insieme.
2: Eh sì, quindi cominciate già a mandare i vostri messaggi 38822 38822 se siete tra quelli che vanno a dormire molto tardi o quelli che si svegliano molto presto. Tra poco un vincitore.
0: RDS. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Weekend alle porte, sarà ancora così tanto caldo? Io non lo so, ma sicuramente loro sì, sono gli amici di Trebi Meteo.
1: La giornata di sabato avremo una leggera diminuzione della pressione atmosferica sul nord Italia, il tempo sarà variabile. Un po' di nubi in transito entro il pomeriggio favoriranno la formazione di rovesci e temporali, dapprima sui settori montuosi, dunque su Alpi e Prealpi, ma sarà coinvolta anche la Valpadana entro sera, anche l'Appennino settentrionale e localmente la costa marchigiana. Attenzione a fenomeni localmente di moderata o forte intensità associati a colpi di vento ed anche grandine. Più sole altrove, il tutto con ancora gran caldo, si fa sentire, sarà in accentuazione nella nuova settimana. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
2: E allora questa è la notte dei guerrieri, amici, eccoci, siamo noi, The Last Dance con Ale Phil fino alle 5 del mattino.
0: Sì, ma non è che vi liberate facilmente di noi, no, perché no. Settimana prossima c'è comunque la notte, io sarò in onda dalle 22, quindi insomma la serata se volete la passate comunque con noi. Però per quanto riguarda la notte, questa è l'ultima ora insieme della stagione.
2: È vero, è proprio così, e tra poco anche la battle delle 4, quindi la sfida eterna tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto. Sceglieremo 5 audio e ovviamente la categoria che arriva prima a 3 avrà diritto ad un sorteggio e l'estratto o l'estratta si porta a casa l'RDS bag. Ma come lo spiego bene?
0: No, no, veramente sei troppo bravo solo a far questo, eh.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.
5: 100% grandi successi RDS
3: estate 2008.

Se è un grande successo, suona su RDS. Run from the sun like Dracula. Dracula. Il ritmo dell'estate è questo. The

0: È un'estate bella ricca di collabo, si dice così, sì, no? Con sì, i giovani bravo, così. Per bravo, Giova, bravo, grazie, grazie.
1: Bravo,
0: per bravissimo. Giova, qui è Buonvento con Alfa, ma l'abbiamo sentito anche con una delle novità di questa settimana insieme a Gabri Ponte in DNA. Quindi sì, insomma, tanta
1: sì,
0: roba.
1: Sì. Mentre invece Manu Chao, che aveva fatto la collabo con Alfa l'anno scorso, quest'anno fa la collabo, tra l'altro dello stesso pezzo, con Karol G. Cioè, alla fine sì, è tutto un marasma di collabo.
0: Anche
1: capito?
0: Noi il prossimo anno manderemo le repliche di tutte le puntate di questa stagione.
1: Sì, sì.
0: Perché
1: sì,
0: funziona fare, sì, fare così, sì, no? Sì. Dicono.
1: E faremo varie collabo anche, non sì, so chi sì, ci fili, però in qualche modo facciamo. Dai, tra poco la grande sfida delle quattro, state con noi.
2: RDS, oltre la musica, l'evento.
3: Cari da Mauro Casciari
4: e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa,
3: noi una coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
4: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano e da lunedì 13 luglio ti invitiamo a giocare con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
3: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare con noi a Londra per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto al O2 Arena il 20 novembre.
4: Miles Smith è RDS, solo grandi concerti.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna! Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
10: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
11: Nella chat di classe mi minacciavano.
12: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi.

0: Canzone estiva è quella di Annalisa e andiamo con la nostra battle.
1: Eccoci. Eccola qua la grande sfida tra chi va a dormire tardi, chi si sveglia presto, ormai lo sapete, e quindi basta le nostre parole, sentiamo le vostre. Il primo che arriva a tre vince, via.
2: Buonanotte RDS, Marcello, sì, della provincia di Padova.
0: Marcello, come stai?
2: Della... Anche oggi sì, si va a dormire tardi.
0: 1-0.
1: Via. Grazie, via.
0: 1-0. Sì, abbiamo capito.
3: Ciao. Semaforo verde. E oggi è giovedì. No. Sono Betty, provincia di Cagliari. Buona
0: Betty,
3: giornata.
0: Non è giovedì. Io
3: qui
0: dico
3: da 27 gradi alle 4 del mattino. Aiuto.
0: Se, cioè, ti dico, se metti che oggi era il tuo giorno libero, tu
3: è
0: sei convinta che.
3: È giovedì.
1: No, è sabato, no. Tesoro mio, è sabato. Mi ricorda quello che di lunedì ci chiede, dai, che è venerdì.
4: Sì, è il turno di notte, quindi si va a dormire tardi.
0: Oh. Sì.
4: Non ce la faccio più. Spero di arrivi subito al termine del turno.
3: È oggi, sì, è giovedì.
0: È giovedì, quindi... Vabbè, 2-1 per quelli che vanno a dormire tardi. Oggi,
5: ragazzi, buongiorno.
0: Sì, che
5: sempre
0: giorno
5: presente,
0: è?
5: Benedetto da Salerno.
0: Sì.
5: 3:30 già sveglio al lavoro a Battipaglia.
0: Sì.
5: Vi volevo fare un saluto sì, particolare.
0: Sì.
5: Guerrieri.
0: Sì.
5: Guerrieri.
0: Sì.
5: Vogliamo andare a giocare a fare la guerra?
0: No.
5: Sì, stiamo partendo.
0: Sì, vabbè, che citazione.
1: È la cheat di The Warriors,
0: sì,
1: quella,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: da cui
0: sì,
1: abbiamo preso appunto
3: è
1: il nome.
3: Oggi è giovedì.
1: No, è sempre sabato. Attenzione, siamo 2-2. Vai, Pino, vai.
6: Barbara da Brescia, turno di notte, quindi si fa a dormire tardi.
1: Colpo di scena. Solitamente il sabato vincono sempre quelli che si svegliano presto.
0: È il sabato, ma oggi è giovedì e quindi... Scusa.
1: Stupido io.
0: Solitamente il sabato, quando è giovedì invece è tutta un'altra storia.
1: Certo.

0: Abbiamo chiuso quindi l'ultima sfida della settimana per appunto regalare un RDS bag, ma abbiamo anche tante novità.
1: È vero, e la prossima settimana intanto sarò solo un paio di notti, poi ci sarà Corrado Trisoglio, ma subito invece c'è il nuovo di Katy Perry.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS.
4: Katy Perry, Watch It Burn.

0: dire dopo un capolavoro così, un pugno nello stomaco così, un pezzo incredibile, un senso basco, questa è la notte dei guerrieri. Devo dire, chi ha programmato la colonna sonora di questa ultima nottata insieme veramente ci ha messo del suo, grazie.
1: Sì, sì, bravi, veramente, siamo molto emozionati, essendo l'ultima puntata della stagione in coppia per quanto riguarda me e Phil. E tra poco che succede?
0: C'è una sorpresa.
1: Una sorpresa, vabbè, state qui.
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
3: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: In questa ultima notte, in questo Last Dance, c'è una piccola cosa che vi vogliamo dire.

0: I pinguini tattici nucleari qui su RDS nella notte dei guerrieri. E adesso?
1: E adesso c'è una cosa che ho preparato. Di getto.
0: Quindi maestro.
1: E vi ho scritto una lettera. Che dice: cari guerrieri, vi scrivo questa lettera in quella che è l'ultima notte per quanto mi riguarda di questa stagione, ma soprattutto è l'ultima notte che io, Filippo Ferraro, passerò con questo metto qua, Alessandro Corsi,
0: presente,
1: in questa seconda stagione insieme, per quanto mi riguarda praticamente la sesta stagione qui a RDS. Dedico questa lettera a tutti quelli che sono stati presenti nel corso di questi anni, chi li ho stato combattute con messaggi, con risate, con le prese in giro, con gli sfottò, ma anche e soprattutto a quelli che sono stati silenziosi, perché la presenza è la cosa più importante che una persona può sperare di ricevere. Dedico questa lettera a tutti quelli che sono qui ogni notte, col freddo, col caldo, con l'umidità, mentre le loro persone care, gli amici, stanno dormendo, mentre devono vivere una vita sempre in rincorsa, una vita sperando che quando andranno a dormire non ci sarà qualcuno che passi l'aspirapolvere, che lavori nelle vicinanze, che non ci siano problematiche per cui debbano svegliarsi, e per tutti quelli che vivono una vita in continua rincorsa. Questa lettera è per tutti voi.
0: Che bello!
1: Queste parole sono per quelli che in alcuni momenti si sono sentiti battuti, si sono sentiti sconfitti, si sono sentiti sopraffatti. Questa lettera è per tutti quelli che devono sempre ricordare che non sono e non saranno mai soli. Ed è quello che abbiamo cercato tra stupidate, tra battute, tra tormentoni, ma soprattutto tra cuori che abbiamo messo in onda, di regalarvi in ogni singolo momento, in ogni singola ora, in ogni singola puntata di questa trasmissione radiofonica, che è nata grazie a un grande personaggio di cui io e Ale abbiamo avuto il piacere, l'onore di vivere tanti momenti belli, piacere, e abbiamo il piacere e l'onore di avere ancora nei nostri cuori, e con cui siamo tuttora amici, anzi amico, tanti auguri qualche giorno fa. E abbiamo cercato in questi anni di portare avanti questa cosa, di non farvi mai sentire abbandonati, non farvi mai sentire soli, ma soprattutto di farvi sempre sentire parte di qualcosa, perché in una società, in un mondo che ci promette di avvicinarci con i social, di poter scrivere e interagire con qualsiasi persona da qualsiasi parte del mondo, in realtà è una società che sempre più spesso ci fa sentire soli, e invece sappiate che per quel poco e per quelle ore qui soli non sarete mai. E allora, se anche per un secondo ce l'abbiamo fatta, noi saremo felici e saremo in pace con noi stessi e consci di aver fatto qualcosa di grande, ma soprattutto qualcosa che resterà per sempre nel cuore di qualcuno. Sappiate che voi siete e resterete sempre nei nostri cuori. Grazie per ogni minuto, grazie per ogni secondo, grazie per ogni nottata insieme. Permettetemi in qualche secondo di ringraziare il mio amico, il mio socio, il mio fratello Alessandro Corsi, che in uno dei momenti più complicati della mia vita ci è stato, con la sua semplicità, con i suoi sorrisi, con le sue battute, con la sua profondità, con la sua lazialità, che palle. Lui c'è stato e sono sicuro che ci sarà sempre, e gli prometto qui davanti a tutti che cercherò in tutti i modi di essere bravo ad essere amico almeno la metà di quanto lo è lui. E dopo questo momento, grazie ancora per ciò che ci avete dato. Guerrieri della notte per
0: sempre. I brividi, mi sono quasi commosso, ma sto resistendo perché non voglio fare il piagnone. Però che bello, file, grazie.

0: grazie. No,
1: grazie a te, grazie a voi. Siete e siamo una gran bella famiglia. Grazie,
0: veramente,
1: grazie di cuore.
0: Veramente, ti vogliamo bene. Oddio, Filippo Ferraro, mamma mia. Oddio, viene da piangere.
1: Vedo le stelline.

0: andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo.
1: Sì, sì, tutto vero. Quindi giro di ringraziamenti, il più grosso e più importante ovviamente lo facciamo a voi. Grazie per tutte le gioie, veramente, le soddisfazioni che ci avete regalato. Grazie a Pino, che lo sbeffeggiamo sempre, ma sotto sotto, molto sotto, gli vogliamo bene. Grazie a Francesco Cadente, che oggi è stato in regia con noi.
0: Sì, e grazie anche a Filippo Ferraro. Noi ci ritroviamo lunedì per la notte dei guerrieri a partire dall'1.
1: Un grazie ad Alessandro Corsi. Con me invece, se volete, ci ritroviamo alle 21 domenica con Francesca Romana D'Andrea e parleremo di figli, pannolini, latte, tutte queste cose qua. Vi lasciamo con Max Del Buono. Ciao amici!
2: Ma ciao, ciao Phil, ciao Ale, buongiorno. Siamo in rampa di lancio, come c'è anche la Roby, prontissimi a partire. Prima Trevi Meteo, sentiamo.
3: Nella giornata di sabato avremo una leggera diminuzione della pressione atmosferica sul nord Italia, il tempo sarà variabile. Un po' di nubi in transito entro il pomeriggio favoriranno la formazione di rovesci e temporali, dapprima sui settori montuosi, dunque su Alpi e Prealpi, ma sarà coinvolta anche la Valpadana entro sera, anche l'Appennino settentrionale e localmente la costa marchigiana. Attenzione ai fenomeni localmente di moderata o forte intensità associati a colpi di vento ed anche grandine. Più sole altrove, il tutto con ancora gran caldo, si fa sentire, sarà in accentuazione nella nuova settimana. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
2: Social.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Come va? Come va Max Del Buono?
2: Tutto rock.
4: Tutto rock.
2: Sì, dai, va bene, anche se la sveglia è suonata in un orario in cui uno non si aspettava suonasse, però va bene lo stesso. Perché è suonata alle 3, capito? Cioè, troppo in anticipo. Ho sbagliato. Vabbè, capita.
4: Se ti può consolare, io a 1 avevo ancora gli occhi aperti, quindi.

0: siamo comunque vicini nonostante tu sia dalla Puglia.
1: Ascoltatori, benvenuti a bordo. Allora, salutiamo Giulio Caproni e Somani sul mixer a Roma. C'è Roberta Fiore, Max Del Buono e c'è il primo disco di oggi. Buongiorno, buon sabato.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: E allora è weekend di luglio, siamo qua insieme fino alle 7, prima parte di questa giornata con la Robby e il Max. Se ovviamente c'è, se metti un fiore c'è del buono, ci mettiamo le cose belle di questa giornata, no? Un po' di news positive,
1: di
0: dai.
1: Questo sabato, per cominciare col piede giusto, news positive ovviamente da tutto il mondo.
0: Allora parliamo di Hamza Bendellagi, chi è un hacker algerino, forse qualcuno ha sentito parlare di lui, ribattezzato il Robin Hood sorridente. Perché? Perché dopo aver violato i sistemi bancari globali e sottratto circa 4 miliardi di dollari
1: Mazza.
0: Ai super ricchi, voi direte: guarda, dove sta la buona notizia? Vabbè, ha ridistribuito proprio come Robin Hood tutto alle popolazioni in difficoltà in Africa e in Palestina.
1: Con i bonifici, immagino.
0: Beh, non lo so, dopo l'arresto comunque nel 2013, giustamente, e l'aver rifiutato poi ogni accordo con i servizi segreti per rimanere fedele ai suoi principi, è arrivata la svolta. Grazie alla buona condotta e al supporto del suo paese, Hamza è stato liberato proprio in questo 2026 ed è tornato in Algeria, dove per molti resta un simbolo assoluto di coraggio come le disuguaglianze, per altri un po' meno, che sono stati derubati.
1: L'eroismo però non viaggia da solo, insomma, sulla rete, perché a volte cammina per strada, insomma, per le strade di casa nostra. Ci spostiamo infatti a Melegnano, nel mercato cittadino, dove una nonnina di 80 anni si distrae

0: un attimo in fila per comprare il pollo e zac, gli portano via il portafogli dal carrello della spesa.
1: Aia.
0: Spariti documenti e 60 euro. Finita
1: la buona
0: male.
1: Notizia?
0: Uno dice magari finisce male. No, nemmeno per sogno, perché un gruppo di ragazzini del posto ha trovato il portafoglio in un parco e l'ho restituito intatto all'anziana signora. Insomma, un cuore d'oro batte anche, insomma, per i borseggiatori.
1: Bello, dai, una bella notizia. C'era un'altra, la Robby. Per finire, ci mettiamo dentro questa dose di tenerezza che arriva direttamente dal CRAB di Bolzano, dove il centro di recupero animali ha appena salvato un cucciolo di pipistrello neonato e sta provando a ricongiungerlo alla sua colonia. Perché noi abbiamo un cuore tenero, fondamentalmente, anche per animali che solitamente non vediamo tutti i giorni, no?
0: Già.
1: Ma non sono soli, perché tra picchi rossi guariti da trauma cranico, rondoni, addirittura una giovane riccia in crescita, la natura bolzano quanto pare decisamente in buone mani e ci fa piacere.
0: Eh sì, insomma, che siano grandi ideali, piccoli gesti di quartiere o ali da curare, il mondo sa ancora essere un bel posto, per fortuna.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Katy Perry, Watch It Burn. My body isn't ready.

0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.
3: Salida del vuelo con destino a

0: ciao, vagando per il mondo. Abbiamo anche
1: quello là.
0: La pronuncia spagnola stamattina, così pervenuta. Alle 5:23 di questo sabato 11 di luglio, caro Max.
1: Cara Roby, allora siamo insieme fino alle 7, poi sarà il meglio della settimana di tutti i pazzi. Se volete guardate la TV al 265 del telecomando, potete anche sentirci, ascoltarci e portarci ovunque in questa giornata con la nostra nuova app ricca di contenuti, bellissima, nuova veste. 388-22-388-22 invece per entrare direttamente nel nostro mondo. E fra poco sequenza mixata.
2: Mario Montagna, attivo, sdraiato.
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Entro nello spazio.

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
5: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
11: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Amici, il sole sta per sorgere, è il momento di mettere il caffè sul fuoco. Noi pensiamo alla colonna sonora per questo risveglio lento. Arriva una sequenza mixata da Luca Berardinelli che ne mette quattro di fila a partire da Fulminacci.
21: Se è un grande successo, suona su RDS.
22: Se è un grande successo, suona su RDS.
23: Vedi quello che non c'è, maledetto me.
24: Fulminacci, maledetto me.
25: Il ritmo dell'estate

0: grande Kate Bush. 1985, chiudere la sequenza mixata Running Up That Hill. Sono le 5:41, dicevo, siete su RDS. Robby, allora, sì. Sa che un tempo si diceva non accettare le caramelle dagli sconosciuti, no?
1: Oggi invece potrebbe essere qualcosa che può servire alla nostra salute mentale.
0: Tu che vivi in una grande città come Roma, sì. Ti capita, può capitare di parlare con uno sconosciuto.
1: Sì, mi capita molte volte. Devo dire che poi soprattutto il romano medio attacca bottone molto facilmente.
0: Sì,
1: quindi
0: vero.
1: Questa cosa, però io la prendo in maniera molto empatica, quindi ci sto bene
0: con le dovute distanze, ci mancherebbe, certo. però ovvio che parliamo di cose positive e belle. Fra poco entriamo un po' nella vita del logorio della vita moderna, diciamo così. Fra poco, state con noi.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 11 luglio alle 21:30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Achille Lauro, Annalisa, Clara e San Giovanni, Dito nella Piaga, Ernia, Irama, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Saif, Serena Brancale, The Colors, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
8: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su

0: Lancia.it.
1: I bambini in Ucraina vengono uccisi, feriti e traumatizzati dalla violenza. L'UNICEF è sul campo per consegnare aiuti, kit igienici, materiale d'emergenza. Per favore aiuta l'UNICEF e dona ora su unicef.it. Grazie.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
8: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Fra poco parliamo di questo esperimento sul nostro isolamento nelle grandi città. Subito Achille Lauro.

0: Let Her Go.
1: Let Her Go.
0: The Passenger. Alle 5.55 di questo sabato 11 di luglio, Max, insomma, siamo un po', grazie anche ai social, no? Completamente immersi, no? Nel logorio della vita moderna.
2: Sì.
0: E forse, insomma, qualcuno citava già un bel po' di anni.
2: Ernesto Calindri ci parlava proprio di questo nella TV in bianco e nero degli anni fine 60, inizio 70, che diceva più o meno, Giulio?
3: Il logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari del carciofo.
0: Le virtù salutari del carciofo.
2: È bello, sì, oggi quel logorio ha cambiato un po' il volto, no? Non è più soltanto la fretta, ma il flusso del cellulare, delle notifiche, sempre iperconnessi. La vera sfida comunque non è fermare il mondo, ma scegliere come starci dentro, qualcuno più bravo di noi dice. E proprio questo liquore, questo aperitivo così famoso del carciofo sta ripartendo dal suo storico claim per raccontare proprio questo: andare contro il logorio della vita moderna non significa ignorare tutto quello che ci circonda, il caos nelle grandi città, ma scegliere come viverlo. E perché forse oggi prendersi il proprio tempo è diventato il gesto più controcorrente di tutti, no,
0: Robby?
2: Sì,
0: e probabilmente c'è insomma un gesto che è più controcorrente di tutti in assoluto e che però può far ritrovare il benessere anche mentale, ovvero parlare con uno sconosciuto. Non lo diciamo noi, lo dice uno studio dell'Università di Chicago, che ha dimostrato proprio che scambiare due chiacchiere con chi non conosciamo, magari in treno, in coda al bar, alle poste, può renderci decisamente più felici. Il bello è che prima dell'esperimento tutti pensavano il contrario, quindi sarà imbarazzante, sì, una perdita di tempo, ma chi ti conosce, non voglio la caramella. Invece
2: ma
0: no.
2: Chi ti conosce?
0: Esatto. Sottovalutiamo sistematicamente quanto le persone siano disponibili ad interagire.
2: Sfatiamo allora questo mito, no? Non è una questione di carattere. I dati dicono che anche i più introversi, una volta superato quell'imbarazzo iniziale, traggono poi lo stesso identico beneficio da quei legami deboli. Insomma, una chiacchierata improvvisata ogni tanto alla fermata della metro, all'interno del treno, viaggiando, protetti dai nostri smartphone, guardiamo, alziamo un po' lo sguardo, perché poi, se ti rendi conto, no, Robby, a volte magari sei in metro e ci sono tutti vari vagoni, no?
0: Sì.
2: E tu guardi in prospettiva, guardi da lontano e vedi tutti chinati verso il cellulare, nessuno che si degna di un piccolo sguardo.
0: Sì, quindi staccare gli occhi dallo schermo, alzare anche lo sguardo e rischiare un saluto, insomma, potrebbe essere assolutamente salutare, perché prendersi il proprio tempo è il vero lusso. Provateci oggi stesso se vi
2: capita. Dai.

0: Una volta negli anni 80 si metteva il gomito fuori dal finestrino per provare l'impianto stereo, e diciamo che la canzone di Anna ha un po' da impianto, no? Da vedere, da sentire come funziona questo impianto stereo.
1: Da flexare,
0: certo.
1: L'impianto audio della macchina.
0: Va bene, sono quasi le 6, anzi lo sono in punto, abbiamo un'altra ora da trascorrere insieme, fra le tante parleremo di tecnologia, la nostra rubrica di tecnologia fra poco, e poi giocheremo a Recover, per cui diciamo a Giulio Caproni
1: che non vedeva
0: l'ora di prepararsi. Va bene, fra poco, state lì.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Le 6.02 di questo sabato mattina, 11 di luglio, Max Del Buono dalla Puglia, buongiorno.
0: Buongiorno Robby Fiore, Giulio Caproni in regia alla radio, chi ascolta la radio, chi la guarda al 265 del digitale terrestre, chi la porta con sé attraverso l'app e i vari device, insomma anche il nostro sito rds.it dove trovate un sacco di novità a proposito anche della nostra tournée estiva, diciamo, di cui tanto parliamo.
1: RDS Summer Tour.
0: Certo, certo.
1: Non avete scuse per non ascoltarci in questo sabato mattina insieme fino alle 7. Tra poco facciamo anche, no, il nostro giro nella tecnologia, anche quella un po' bizzarra di questo questo luglio.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: Se è un grande successo, suona su RDS. Suona su RDS.
1: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: Un po' il disco dell'estate, Gaia, tra i tanti successi Bossa Nostra, ascoltato in chiusura di Sequenza Mixata di Maurizio Rocca, tra l'altro che salutiamo e ringraziamo, alle 6:16. Buongiorno a voi che avete acceso da poco la radio, la TV, insomma tutto quello che vi va, e portateci in questa giornata di sabato 11 luglio nel weekend. Noi ci saremo anche domani tra le 5 e le 9, la Roby e il Max.
1: Ovunque voi siate, se volete interagire con noi, il numero è sempre lo stesso, 388-22-38822. In quest'ora tra l'altro giocheremo, ma prima ci dedicheremo alle nuove tecnologie.
0: Fra poco.
2: RDS, oltre la musica, le vele.
3: Cari da Mauro Casciari
4: e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa,
3: noi una coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
4: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano e da lunedì 13 luglio ti invitiamo a giocare con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
3: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare con noi a Londra per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto al O2 Arena il 20 novembre.
4: Miles Smith RDS, solo grandi concerti.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo! Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili, in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti!
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Tra poco accendiamo i riflettori sulla tecnologia in giro per il globo terracqueo. Intanto però su RDS arriva anche Ed Sheeran, Thinking Out Loud.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, tra i nostri grandi successi, 6 e 27, Tecnologia.
1: Tecnologia!
2: Sempre molto ridere.
0: È vero. Il meme più famoso del mondo. Il là. Allora, partiamo, Robby, da una soluzione incredibilmente semplice per combattere il caldo record nelle nostre città. È un'estate pazzesca. Sì. Sapevate che il superpotere del futuro potrebbe essere il colore bianco? Nei laboratori di tutto il mondo sono nate vernici ultra bianche potenziate con le nanotecnologie e persino con microscopiche bolle di plastica riciclata. E questi cool roof, come vengono chiamati, riflettono il 98% dei raggi solari, superando poi l'efficienza dei condizionatori tradizionali. L'abbiamo detto, nelle città manca il verde perché soprattutto sulle strade molto trafficate, insomma, se ci fosse qualche albero in più, insomma, si respirerebbe molto meglio, è un'aria più fresca. La cosa pazzesca, non spostano il calore nell'ambiente circostante, sto colore sulle case di colore bianco, ma lo sparano direttamente nello spazio, e dalla calce degli antichi greci alla fisica quantistica basta una mano di vernice, insomma, per salvare un po' il pianeta.
2: Comunque pensiamoci. Certo. La tecnologia sta rivoluzionando anche il mondo dell'arte. Per esempio, è arrivata una nuova intelligenza artificiale che è capace proprio di scovare i quadri falsi analizzando al microscopio le imperfezioni invisibili della pittura. È stata testata ovviamente su opere di Van Gogh, e questa intelligenza artificiale legge la texture come fosse un'impronta digitale del artista, diventando così il braccio destro, insomma, degli storici dell'arte. Anche questo è un grandissimo passo in avanti, soprattutto, insomma, per quanto riguarda truffe e contraffatti, ecco.
0: Certo. Contraffatti. E poi, insomma, a proposito di algoritmi di dell'intelligenza artificiale di cui spesso parliamo, chiudiamo con una notizia che ci fa gonfiare un po' il petto d'orgoglio. La scuola italiana ha letteralmente dominato i mondiali di robotica educativa alla Rob Cup in Corea del Sud. Facciamo numeri anche da quelle parti. Il liceo scientifico Boggiolera di Catania ha, questa è la notizia, conquistato il primo posto mondiale assoluto nella categoria che unisce tecnologia e spettacolo, con una pazzesca performance di robot ispirata agli Avengers. Bello, vero?
2: E non è finita qui, sì, perché sul podio c'è anche l'ITIS Fermi Guttuso di Giarre, terzi al mondo nella simulazione di salvataggio, capolavori, insomma, nati tra stampanti 3D e programmazione pura.
0: Quindi, che si tratta di dipingere

0: La mia risposta sei tu.
1: Pinguini tattici nucleari, ricordi alle 6.33 di questo sabato mattina, e qualcuno ci ricorda a proposito, insomma, del calore combattuto tramite la vernice bianca, questa cosa, Max.
2: Eh sì, Angelo, da Giulianello ci dice: infatti Ostuni è tutta bianca, la città bianca, già, meravigliosa.
1: Che riflette il sole.
2: Salutiamo Ostuni, tra l'altro un tiro di schioppo da me, visto che vivo nel Salento, siamo nel Brindisino in questo caso. Grazie. Allora, tra i tanti messaggi, 388 22 388 22, salutiamo un po' tutti quelli che hanno acceso la radio da poco. Fra poco, attraverso questo numero, invece, Roby si gioca.
1: Potete prenotarvi scrivendoci il vostro nome e il nome della vostra città per giocare a Recover.
2: Fra poco, adesso novità, qual è? Sentiamo.
1: La novità di Alex Warren.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: alto nei primi anni 2000 insieme a Nelly Furtado. Che bella questa.
1: Oh, bellissima.
0: Things come to an end. Alle 6.41 di questo sabato mattina 11 di luglio, tra poco giochiamo, quindi amici prenotatevi 388 22 388 22.
1: Si gioca con una cover che il buon Giulio ha già scelto. Si tratterà di indovinare a chi appartiene la cover, che vi faremo sentire un pezzettino. Ovviamente vi daremo anche una mano e ci serve di sapere ovviamente il titolo della canzone, l'artista o la band. Fra poco 388 22 388 22.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
4: Il tuo DNA, il mio DNA.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
7: Navigatore, portami in aeroporto.
8: Il percorso totale è di 2 ore con 3 cambi. Oppure procedi dritto per 300 metri fino a Enjoy Point.
9: Con Enjoy Point, il servizio di noleggio digitale di Anylive, prenoti il tuo veicolo fino a 24 ore prima della partenza e inizi e termini il noleggio senza attese. Scopri una rete di veicoli capillare da nord a sud. Basta cercare l'Enjoy Point più vicino sull'app Enjoy. Scaricala ora, completamente rinnovata. Enjoy Point, dove vuoi, quando vuoi.
10: 3, 2, 1.
11: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
12: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Alle 7, poi sarà il meglio di tutti i pazzi. Prontissimi invece a giocare a Recover 388 22 388 22. Subito Saif.

0: Signorina, eccoci Robby, 6:51, siamo pronti a giocare. Giulio, sigla.
1: Pronti a giocare con Recover insieme ad Alfio da Catania. Ciao Alfio, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
2: Bene, voi?
1: Molto bene. Dove
0: molto
1: ti trovi
0: bene,
1: in questo momento?
0: Bene.
1: Cosa fai?
2: Al lavoro, mattiniero.
1: Di cosa ti occupi, se ti possiamo chiedere?
2: Trasporto farmaci.
1: Ah, bene. Quindi
0: beh, insomma, un lavoro anche impegnativo. È responsabile anche.
2: Soprattutto responsabile.
0: È vero. Senti, e lavori anche la domenica?
2: No, per fortuna no.
0: Da lunedì al sabato, diciamo, va bene, con il giorno libero probabilmente. Va bene, senti okay. Alfio, allora vogliamo farti vincere la nostra bag? Allora,
2: speriamo, ci tento sempre, ma non mi chiamate mai, la prima volta
1: è una volta buona.
0: Vedi. Drizza le antenne perché il buon Giulio ci fa sentire la cover, che è questa.
2: Ma non so il titolo.
0: Allora, ti aiutiamo. Come te la cavi con l'inglese?
2: Benino.
0: Se io ti dico cose belle.
2: Beautiful.
0: Beautiful. Ciao. Cose?
2: Beautiful cose.
0: No. Beautiful things. Beautiful things.
2: Sì.
0: Ok, questo
2: beautiful
0: è il titolo.
2: Sì.
0: Ma ti ricordi a chi appartiene sto pezzo?
2: Non la sento un po' piano.
0: Allora.
1: Te la facciamo riascoltare.
0: Abbiamo detto Beautiful Things è il pezzo, ok? Il titolo. Di chi è questo pezzo nella versione originale? Di Ben?
2: Ben Harper.
0: Ben Harper, mannaggia, non è. Mi sa che non ce la possiamo fare. Che facciamo, Giulio? Che cattivo che è Giulio. Vabbè, sentiamo la versione originale di chi è. E ce l'abbiamo.

0: conosciuto, però era Benson Boone. Va bene?
1: Sì.
0: Va bene, dai. Ti mandiamo gli adesivi, va bene?
1: Grazie.
2: Il premio di consolazione. Grazie,
0: ti abbracciamo.
2: Alfio, ti abbracciamo.
0: Ciao, Alfio, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Andiamo poi.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Spyro, Material Lover, alle 6.57 di questo sabato 11 luglio. Per quanto ci riguarda, insomma, siamo arrivati al termine, caro Max.
1: Saluti, ringraziamenti a tutti voi che avete ascoltato la radio a quest'ora, che continuerete a farlo perché fra poco c'è il meglio della settimana di Tutti i Pazzi. Noi torniamo e raddoppiamo domani tra le 5 e le 9, cara socia, e salutiamo anche Giulio Caproni che sì, è stato in regia.
0: Una buona giornata anche a te e a tutti gli ascoltatori, e noi ci risentiamo domani mattina.
1: Baci, ciao! Siamo in redazione RDS con Paola Gubbiotti, buongiorno.
2: Vati.
1: Eccoci, sentiamo tutte le news, ti ascoltiamo Paola.
2: La crisi tra Iran e Stati Uniti, Donald Trump avverte, pronti 1000 missili se tenteranno di uccidermi, ho già dato ordini precisi, lo scrive sui social il presidente americano. Intanto un funzionario statunitense ha dichiarato ad ABC News che i due team negoziali dovrebbero riprendere i colloqui tecnici oggi in Oman. In Spagna, Andalusia, un cavo elettrico genera una fiammata provocando uno dei roghi più devastanti della storia del paese. Tra le 12 vittime ci sono turisti britannici e belgi, sono 23 i dispersi. L'attentato a Sigfrido Ranucci, stop della RAI alle repliche estive della trasmissione Report. Dopo gli ultimi sviluppi del caso, il giornalista esprime sconcerto e preoccupazione. 7 arresti, 16 indagati in Puglia nell'inchiesta che ha smantellato un clan di Cirignola ritenuto responsabile dagli investigatori dell'assalto ad un portavalori lungo la statale 96 nel 2024. Paura a bordo di un volo Ryanair decollato da Salonicco, un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino, un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, è stato trattenuto da altri passeggeri poi l'atterraggio d'emergenza. Lo sport, i mondiali di calcio, la Spagna in semifinale, Belgio battuto 2-1, le Furie Rosse affronteranno la Francia il 14 luglio. Il tennis, Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo finalista a Wimbledon, Djokovic battuto in 3 set, Sinner affronterà domenica Zverev. È un weekend di gran caldo sull'Italia, bollino rosso oggi e domani a Firenze e Perugia, 7 città con l'allerta arancione, Bologna, Bolzano, Campobasso, Frosinone, Rieti, Roma e Torino. Le previsioni con Trebimeteo.
3: Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Dal pomeriggio però sopraggiungeranno delle precipitazioni sparse anche a sfondo temporalesco sui rilievi alpini, in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Temperature che saranno in conseguente calo di qualche grado, ma il caldo comunque continuerà a farsi sentire. Meglio invece al centro-sud, dove continuerà a splendere il sole e temperature massime stabili. Domenica poi rimonterà l'anticiclone subtropicale. Restate aggiornati su Trebimete.
2: Questa è RDS.
4: Amore, tesoro, svegliati!
5: No, a 5 minuti voglio far nanna.
4: Dai, forza!
5: Sì, però mettimi duro, duro, tutti pazzi.
4: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: numero della settimana. Buongiorno.
1: Evviva, buongiorno a tutti amici. Come state? Tutto bene?
2: Buongiorno, saremo insieme fino alle 10. Non solo scherzi, ma tutte le cose più belle della settimana.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Amici, cominciamo con la monnezza questa prima ora.
1: Che bello, che bello.
2: Chiamasi monnezza l'immondizia.
0: Con CSI monnezza, esatto.
1: Beh, allora... sì, perché poi uno non sa, ancora a volte uno non sa e dice dove butto questa cosa, sto facendo giusto, no. Ci sono dei paesi che sono veramente tanto rigidi. Rigidi.
2: E ci sono anche tante famiglie dove ci sono le persone particolarmente rigide. Ecco, nel tutte e due i casi.
0: O quando c'è negligenza, se ne fregano, esatto.
2: Esatto, ma quando c'è anche molta rigidità.

0: Ciao, sono Mario da Catania e voglio fare uno scherzo a mia moglie con Cesai Monnizza.
1: Yes.
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, chiamiamo dal centro controllo differenziata di Catania.
2: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, salve, purtroppo abbiamo ricevuto delle segnalazioni, la chiamavo per dei chiarimenti.
2: Sì?
3: Praticamente c'è stato un problema col macchinario, quello che raccoglie le bottiglie di plastica. C'è stato un danno grosso perché pare che lei, infilando le bottiglie di plastica, abbia infilato anche due lattine. E questa cosa cosa ha rovinato il macchinario.
2: No,
4: impossibile.
2: Addirittura
4: il macchinario.
2: Ma proprio impossibile, guardi.
3: Signora, noi abbiamo dei filmati e delle segnalazioni. È la denuncia
2: io
3: facendo
2: sono
3: lo
2: qui, se le vuole io vengo così le vede la mia faccia e vedo anche io questo video con le lattine.
3: Signora, il problema è che c'è stata una denuncia nella stessa giornata in cui lei si è recata lì a buttare le bottiglie di plastica, ha buttato un sacchetto di immondizia privata nei sacchetti della Conad e questa è una cosa invece che si è ripetuta più di una volta.
1: Vedi?
2: Assolutamente no.
3: Quindi sta dichiarando ufficialmente che non l'ha fatta?
2: Assolutamente no, ma lei
3: questa è una cosa che poi in sede di controllo sarà una cosa grave se lei adesso mi sta dichiarando il falso. Lei non ha mai buttato l'immondizia fuori da...
2: Io sono andata tra l'altro ieri proprio lì.
3: Come in mezzo alle bottiglie di... c'era anche una lattina. Allora c'aveva la busta, sì, la vedi che c'aveva la busta.
2: Dove le metto le bottiglie? Mi perdoni, mi porto le bottiglie in mano. In che senso avevo la busta?
3: No, la busta dell'umido.
2: Ma che c'entra?
3: Ma l'ha detto lei.
2: Ma che di? Ma fuori di casa.
3: Ma l'ha detto lei, la chiamata è registrata, signora, l'ha detto lei, L'ha detto lei che è uscita col sacchetto.
2: Sì. Ma dove me le metto le bottiglie? Come
3: E nelle bottiglie c'era anche
0: Pronto?
2: Amo. Io non sto andando al centro Conad, ma che cazzo sono impazziti? Ma anche chiudi il telefono da facci.
0: Ma che è successo?
2: Cioè, mi sono innervosita. Che io sono andata, mi arriverà una multa salata perché ci sono state segnalazioni, ho buttato le lattine nella macchinetta dell'umido, nella macchinetta della plastica.
0: Ma loro ti hanno visto, come ti hanno visto?
2: La macchina, lei è scesa, c'è il video, la macchina si è danneggiata, ora ne fate danni, poi ci hanno fatto segnalazioni che lei butta l'umido nella spazzatura lì, nel cestino fuori.
0: Mica una cosa vera.
2: Ma andando me ne vado alla Conad e voglio capire su segnalazione che loro hanno fatto. A nome mio lo voglio capire. La cosa non si. Ma me ne vado io dai carabinieri. Mi faccio la mattinata così io.
3: E vada dai carabinieri, vada dai carabinieri.
2: Ma vada chi?
3: Vada lei. Vada lei dai carabinieri.
2: Retino, amore, ma che ci sei?
3: Sei in diretta a tutti i pazzi per RDS, tuo marito ti ha fatto uno scherzo, Carmen!
2: No, ma niente!
3: Niente.
2: Ma
3: che
2: sono
3: dei pazzi? E vai a chiedere, vai carabinieri, vai, vai.
2: Siete stronzi.
3: Sì, noi non c'entriamo niente, è tutta colpa di tuo marito, gli vuoi dire qualcosa?
2: Me ne dimenticherò se è lui.
3: Ciao Carmen,
2: ciao.
5: Anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, anzi tutti pazzi per LDS. Buongiorno,
1: buongiorno Giulin.
2: Buongiorno. Ciao. Allora siamo pronti per andare a verificare, ma veramente mia moglie non è gelosa, veramente mia moglie è distante.
0: Soglie di gelosie, magari uno no, vuole fare delle indagini, prima c'era CSI Monnezza, adesso invece facciamo delle indagini
3: delle
0: in famiglia.
3: Indagini interne in famiglia.
2: CSI Pianerottolo, perché le valigie finiscono lì.
0: Sì, però dovete aspettare un
3: pochino,
0: ok?
4: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
5: Instagram, TikTok e Facebook.
6: Ciao, sono Petra. Quante volte vi ho detto che appena posso scappo a Varazze per un weekend? Ma non vi ho ancora detto come ho convinto molti dei miei amici surfer a fare come me, mettere la loro casa su Airbnb quando sono via. Per esempio, Marco era un po' scettico, ma quando gli ho mostrato come ho trasformato la mia seconda casa al mare in un guadagno extra, è corso subito su Airbnb e ha iniziato la sua attività di host. Così quest'estate, mentre lui aspetta l'onda giusta, la sua casa guadagna per lui. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Entro nello spazio.

0: climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Da Scarpa Mondo sono iniziati i saldi fino al 50%. Crea i tuoi look preferiti, calzature, abbigliamento e accessori dei migliori brand della moda e dello sport per donna, uomo e bambini. Acquista su scarpamondo.it o cerca lo store più vicino a te. Scarpa Mondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Notizia dell'ultima ora.

0: In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kvis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Kvis e sale l'energia.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: It's summer!
4: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
5: It's summertime.

0: pazzi per RDS, Rossella, Cicce, Buzz. Siamo arrivati al momento della verifica in famiglia, com'è la situazione? Sì.
1: C'è gelosia? Ce n'è assai.
2: Allora, intanto quando parlano con me a volte sono tanto caline, proprio caline. Poi arriva il marito e succede qualcosa.
1: Viene fuori il mostro.
2: Sì, viene fuori il mostro. Ecco, oggi sentiamo che mostro è.
3: Ciao, sono Vanni, chiamo da Mr. Dan.

0: Pronto?
1: Pronto, scusi, signora, cercavo il signor Vanni. Scusi se ho chiamato lei, ma no, il signore è venuto a portarle da noi di senza limone. Perché lui è a bar, no?
2: Ah,
1: siccome ha portato da noi selsa al limone. E poi lui, siccome è carino, così ha lasciato il suo iPhone qua. Ho visto ultima chiamata, signora, all'aula. Con un cuore tipo, o tipo cuore velo.
3: Cuore velo.
0: Ma cara, io come la posso aiutare?
1: Non è che c'è altro numero, quale signore, velo? Che io non so come rintracciarle perché voleva fare un massaggio alle 13.
3: Ecco.
1: Ma non ce l'ha posto. E invece adesso per lui.
0: Vada lì direttamente.
1: Ma noi stiamo lavorando. Pieni di lavoro.
0: Io non la posso aiutare,
1: Non ha un altro numero perché.
0: No, questo gli ha dato il mio numero, vuol dire che questo qua
1: sì, gli ha dato. No.
0: Buona giornata.
1: Ascolta, spero di non aver fatto.
4: Amore,
0: ma chi cazzo mi fai telefonare mentre stavo parlando con persone?
4: Ho perso il telefono, amore.
0: Ma mi ha chiamato una. Troppo carino, suo fidanzato. Lui aveva un massaggio prenotato qua oggi alle 3. Tu avevi un massaggio prenotato?
1: Sì.
4: Non c'era posto. Sai che ho avuto questo mal di schiena.
0: Ma che ti devi fare? Alle prostitute, fammi capire.
4: No! Ma quale? C'è un centro di fisioterapia qua dietro, in via Mulini.
0: Ma quale fisioterapia? Era una cinese. Lui è così carino che fa il sesso al limone. Come mai me l'hai nascosto che ti mi stai dicendo?
4: Ma perché ho avuto questo mal di schiena stamattina?
0: Ma come mai? Ma tu che fai tutti i cazzi da me?
3: Prego,
0: come mai mi hai nascosto che te ne sei andato in centro massaggio per farti il massaggio? Come mai me l'hai nascosto? C'è qualcosa allora di da nascosto?